0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio number one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con la sua Electric su Radio Number One, dove tra poco ascoltiamo anche e di nuovo una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

il periodo quello per poter ascoltare della nuova musica, il periodo di Robbie Williams, che aveva grande successo come solista, perlomeno continuava ad avere successo come solista dopo l'esperienza con i Take That. In questo caso 2003, grazie all'album Escapology, riesce ad avere una continuità incredibile. Pensate che Sexed Up, la canzone che abbiamo appena ascoltato, la nostra grande canzone, era solo ed esclusivamente il quinto singolo di questo album. Oggi, se da un album riusciamo ad ascoltare due canzoni come singoli, già dobbiamo ringraziare i santi e il Signore. Invece in questo caso invece eravamo al quinto singolo. Tra l'altro Escapology, un album che, se non avete mai ascoltato, vi consiglio di recuperare, perché all'interno, a parte che ci sono tutte le canzoni forse più famose di Robbie Williams, da Something Beautiful fatta con Nicole Kidman, passando per Feel, poi c'è Come Undone, insomma delle canzoni che hanno davvero scritto delle pagine importanti, ma soprattutto c'è anche quello che è stato poi il filo conduttore che ha permesso a Robbie Williams di scrivere il film dove lui è stato realizzato in computer grafica con la faccia da scimmia. Canzoni come Me and My Monkey e tutte canzoni di questo genere hanno permesso di realizzare poi il film che abbiamo visto nelle sale, il suo biopic. Adesso i Pinguini, sorry, scusa, lo sento.

Che belli quegli anni, Young the Giant, Cock Syrup su Radio Number One. Erano gli anni dei Capital Cities, degli Young the Giant, degli Hoobastank, tutti i gruppi che ci hanno regalato delle canzoni memorabili. Una di queste l'abbiamo appena sentita, mentre invece adesso ascoltiamo anche Selena Gomez con la sua Love On.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono le 16, scattate in questo momento.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Berlino le autorità sono alla ricerca di Abdul Ballou, un 21enne tedesco sospettato di aver compiuto un attentato contro una parata del Pride, definito terrorismo islamista dal Ministero dell'Interno. La polizia avverte che l'uomo, che aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025, è pericoloso. Il cancelliere Merz ha condannato l'attacco definendolo un attacco alla libertà. È stato arrestato anche un presunto complice. A Polignano a Mare il ristoratore Pasquale Centrone, malato di SLA, ha chiesto pubblicamente al governatore della Puglia, Michele Emiliano, di poter accedere al suicidio assistito in Toscana. L'uomo, noto come Tuccino, ha dichiarato di voler scegliere come morire. Il presidente della regione nel frattempo ha aperto alla possibilità di una legge regionale sul fine vita. In Corea del Sud si è concluso un lungo procedimento di divorzio durato quasi 10 anni che coinvolge il magnate dei semiconduttori Choi Tae-won. La corte ha stabilito che l'imprenditore, la cui azienda ha beneficiato del boom dell'intelligenza artificiale, dovrà corrispondere all'ex moglie un risarcimento di milioni di dollari in contanti. L'ex calciatore Andriy Shevchenko ha espresso delusione per i legami commerciali in Russia di alcuni ex colleghi italiani, tra cui Francesco Totti e Andrea Pirlo, quest'ultimo candidato alla panchina della nazionale. La polemica sugli sponsor russi dello stesso Pirlo sta creando delle tensioni nella FIGC, mettendo in discussione la sua scelta e riaprendo forse la porta a un ritorno di Roberto Mancini. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Weekend number one.

L'apertura della nostra terza ora è affidata alla musica di Summer, alla sua Potential. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise e Salerno. Patatini e patatine, come state in questa domenica 26 luglio 2026, dove parliamo, dato anche l'orario, cioè perlomeno ne approfitto perché sono le 16:06, ne approfitto per parlare di caffè, perché ultimamente, in questi ultimi anni, non è soltanto questa la ricerca di cui vi voglio parlare, ma negli ultimi anni ne sono state sviluppate veramente tante attorno a questa bevanda. L'ultima in ordine di tempo ci dice che bere il caffè fa bene. Ma perché fa bene? Ci sono potenziali benefici che vengono apportati dal caffè al nostro microbiota, al nostro intestino, a tutto il nostro corpo. Allora, partiamo dal fatto che ci sono meno di 5 calorie per ogni tazzina di caffè e contiene delle quantità che sono trascurabili in realtà, sia di grassi che di proteine che di carboidrati. Tutto questo rende il caffè una bevanda dal ridotto apporto calorico, ma dagli effetti biologici che sono davvero tanto tanto importanti. Per esempio, chi consuma abitualmente circa 3-5 tazzine al giorno presenta spesso una maggiore varietà della flora intestinale. Questo ovviamente è considerato come un equilibrio del sistema ovviamente batterico. Vedi che cose importanti. Like when you said you felt so happy you could die.

altro, stando alle ultime indiscrezioni, a quello che si vede anche sui social, pare avere iniziato una relazione con il nostro Matteo Berrettini, quindi vediamo come andrà a finire. Soprattutto scopriremo nel corso del tempo se questa relazione andrà avanti. Il buon Berretto si sta allenando tanto per tornare ad altissimi livelli, quindi vediamo se riuscirà a sostenere entrambe le strade da portare avanti: tennis e vita privata. Adesso Gaia.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, anche lei su Radio Number One all'interno del Weekend Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Subito dopo vediamo che cosa sta succedendo durante il Gran Premio di Formula 1. Ci sono novità molto molto importanti. Restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.

0: In diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Nei giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

e autostrade italiane. Partiamo dalla A12 Genova Rosignano, dove il traffico è tra Lucca Viareggio e l'allaccio con Santo Stefano di Magra La Spezia, A15 Parma La Spezia in direzione di Genova. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello della A1 Milano Bologna, dove il traffico è tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano in direzione Milano, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, così come sempre sulla 1 le code sono alla barriera di Milano Sud in direzione della stessa Milano. Non è finita però, perché sempre sulla Milano-Bologna altre code, questa volta tra la A14 Bologna-Borgo Panigale e Modena Nord, e sempre in direzione della città meneghina. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, traffico tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione di Tarvisio, mentre invece sulla A10 le code sono tra la A10 A6 al chilometro 44 e la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato proprio dalla A26, perché c'è stato un incidente tra Masone e la A10 in direzione Genova Voltri, chiaramente sta causando delle code. E per il momento è tutto, non c'è altro dalle strade e autostrade italiane, è tutto.

su Radio Number One, Malika Ayane, che è stata protagonista proprio qualche giorno fa durante il Mantova Village con lo zio Nasty. Insomma, è stato un bel esperimento quello che è stato fatto con questa canzone da parte di Malika Ayane, grande protagonista di questo 2026 con le sue canzoni, già a partire da prima di Sanremo, poi anche con Sanremo e con tutto quello che è successo dopo. Riascoltata su Radio Number One, dove adesso andiamo in campo internazionale con gli Imagine Dragons e la loro I Bet My Life su Radio Number One.

Colors, in generale ci sono tutti i The Colors e anche Serena Brancale qui su Radio Number One alle 17.35 in questa domenica 26 luglio 2026, che in base a quello che mi state scrivendo anche voi, dato che prima ho detto che qui a Milano ha piovigginato, giusto qualche goccia, niente di preoccupante, però comunque ha piovigginato, ecco, anche voi mi state scrivendo: guarda, anche da noi sta arrivando la pioggia, anche qui, anche qui, anche qui, quindi mi sa che alla fine in quasi tutto il centro nord Italia, ma anche nelle zone costiere, la pioggia sta arrivando, si sta trascinando da ovest a est. Lo avevamo visto con gli amici di Trebimeteo nel corso della nostra prima ora insieme e lo riconfermiamo, insomma queste sono ore in cui stanno passando delle piogge che però non rimarranno, perché da domani la settimana sarà estremamente estremamente soleggiata, di conseguenza l'unica cosa che possiamo fare è sperare che le temperature non vadano oltre una certa soglia di resistenza proprio fisica, umana mi verrebbe da dire.

0: Soleroa con Call It qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Michael Jackson con Smooth Criminal, canzone storica, canzone infinita, mi verrebbe da dire, canzone che meriterebbe una puntata intera soltanto per essere descritta. Cerchiamo di farlo nel minor tempo possibile, dando più dettagli specifici, partendo dal fatto che stiamo parlando di uno dei più grandi successi di MJ, ma questo penso che lo sappiate tutti abbastanza bene. E canzone che è stata prodotta da Michael Jackson e da Quincy Jones, duo inarrestabile in quegli anni, canzone che ha visto la luce alla fine degli anni 80, era il 1988, e che venne creata insieme anche al rispettivo video musicale per il lungometraggio con protagonista proprio lo stesso Michael Jackson, vale a dire Moonwalker, che io vi consiglio di vedere perché è una perla incredibile. Poi ci sono diversi dettagli a livello sonoro all'interno di questa canzone che sono grandiosi, come per esempio all'inizio del brano il battito cardiaco. C'è questo battito cardiaco che si sente all'inizio di Smooth Criminal, che è stato registrato dal dottore personale di Michael Jackson, vale a dire Eric Chevlan, che tramite uno stetofonendoscopio ha registrato il suono del cuore dello stesso MJ, che poi venne ovviamente messo processato digitalmente tramite tutti i vari strumenti che Quincy Jones ha utilizzato per creare questa canzone. Sono soltanto piccoli dettagli, piccole perle, però ci permettono di poter capire quanto Michael Jackson e Quincy Jones ci tenessero nel riuscire a creare delle canzoni che avessero un senso e che soprattutto fossero sensate dalla prima all'ultima nota, dal primo all'ultimo secondo. E probabilmente questo è il motivo per cui Michael Jackson ancora oggi e probabilmente per sempre verrà considerato come il vero re del pop, e direi che questo titolo non glielo può togliere nessuno. Torniamo al tempo presente e lo facciamo con Olivia Rodrigo e la sua nuova canzone Drop Dead.

0: Radio Number One, Robert Post, che possiamo considerare come One Hit Wonder, definizione che è stata data, ma già svariati decenni fa, a tutti i vari cantanti o anche alle band che decidono di pubblicare un singolo, quel singolo va benissimo, però non riescono poi a riconfermare lo stesso successo con i singoli successivi. Noi però ci godiamo sempre, ogni volta che ne abbiamo la possibilità, questo di brano di Robert Post, così come ci godiamo sempre la voce di Ornella Vanoni, che torna adesso qui con Santa Allegria.
1: Yes, I'm

0: Sempre un piacere ascoltare la voce di Ornella Vanoni e soprattutto farlo in un periodo come quello estivo con canzoni del genere, con remix del genere, forse vale un attimino ancora di più perché ci permette di apprezzarla anche magari in una stagione che non era prettamente quella sua di appartenenza. Detto questo, proprio con Ornella Vanoni noi ci salutiamo, ma il weekend number one continua adesso anche con lo Zio Nasty, quindi restate su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, stessa ora, stessa radio, dalle 14 alle 18, sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti! The
1: weekend. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
1: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: It's the weekend!
7: Weekend Number One.
0: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21 con l'ultimissima parte, con l'appendice del Weekend Number One. Innanzitutto grazie ad Alvise Salerno, sempre bello, preciso, puntuale, che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a me e ho preparato anche oggi un programmone, quindi possiamo cominciare l'ultima parte del Weekend Number One.
9: The Weeknd!

Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che prima di tutto saluta e ringrazia il Dream Team del weekend, tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire dalla domenica mattina a quei tre scombriccolati, cioè la Doriani, Sironi e Romano, mi sembra la formazione di calcio, poi Virginia che si è occupata sia della mattina di sabato che di domenica, poi la Doriani che invece è in diretta praticamente sempre, è un prezzemolino tutti i giorni a tutte le ore e comunque da mezzogiorno a l'una è in diretta dal IGV Club, come state sentendo dalla Sardegna, dal mare. Poi ovviamente, come detto, Alvise Salerno che mi ha passato la linea, e poi c'è anche la Lilli, perché questa mattina molto presto ci ha tenuto compagnia per un paio d'ore. Detto questo, tocca invece a me portarvi fino alle 21 anche in questa domenica sera con un bel magazine pieno, pienissimo di cose interessanti da raccontarvi, ce n'è per tutti i gusti. Partirei con un po' di tecnologia che però ci aiuta anche per... Sì, il caldo ha mollato un po' il colpo negli ultimi giorni, però siamo ancora nel pieno dell'estate, quindi vi darò una mano io. Poi c'è un po' di musica, c'è un po' di cinema, per esempio un po' di viaggi, un po' di esperienze, un po' di shopping, un po' di notizie dalla parte dei social, del mondo dei social, poi qualcosa di gastronomico. Insomma, state con noi fino alle 21 perché credo sarete accontentati un po' tutti. Vi dicevo, iniziamo con la tecnologia perché c'è un'app, tra l'altro italiana, che usa l'intelligenza artificiale per farvi camminare dove fa meno caldo. Ve l'ho buttata lì. Intanto vi chiedo di iniziare a raccontarmi quale app vi sembra più geniale, più originale tra quelle che usate, tra quelle che avete scoperto, al 393-444-0444, perché tra poco apriamo anche quella discussione. Intanto torniamo alla musica perché ci sono i Gym Class Heroes con Cupid Chocolate.

Il nuovo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk. Come preannunciato, vi voglio parlare di questa app che si chiama Urban Green Navigator ed è un'app che utilizza dei dati satellitari e anche l'intelligenza artificiale per suggerire ai pedoni e ai ciclisti quali sono i percorsi più freschi della città. Sì, non so se a voi piace camminare o piace andare in bicicletta, io appena posso, insomma, un giretto me lo faccio e quest'app in pratica evita le cosiddette isole di calore, cioè le zone dove c'è l'asfalto, c'è il cemento che fanno salire la temperatura, che già è record in quest'estate, quindi insomma meglio evitare, ok? Siamo tutti d'accordo. Un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare la vita quotidiana. Allora, vi ripeto come si chiama: Urban Green Navigator. Tra l'altro è italiana, quindi un piccolo vanto, e scaricatela che questi giovani programmatori, queste piccole menti che crescono, vanno valorizzate anche scaricando le applicazioni, magari usandole, perché poi in questo caso, ripeto, è utilissima proprio per farsi una passeggiata o per farsi magari un giro in bicicletta. E allora apriamo la discussione, sono già arrivati un sacco di messaggi, ma tra poco apriamo proprio la parentesi sulle app che usiamo che vi sembrano più geniali, quelle più originali. Continuate a scrivere 393 444 0444. Intanto Benson Boone con Slow It Down.

0: In questa bella domenica sera, all'interno dell'ultima parte del Weekend Number One, abbiamo iniziato parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo e che usiamo sui nostri telefonini, perché è uscita questa Urban, io ve lo leggo così come è scritto, Urban Green Navigator, app utilizzata per andare a fare passeggiate e giri in bicicletta nei punti meno caldi della città. Allora vi ho chiesto invece di raccontarmi quali sono le applicazioni magari meno conosciute, però quelle più originali, quelle che avete scoperto per caso, quelle che ritenete geniali. E partirei con un messaggio, poi leggiamo tutti gli altri, che arriva da Tremosine sul Lago di Garda, dove Filippo scrive: l'app più geniale della mia vita è Too Good To Go. Salvare le Magic Box dai panifici e pasticcerie della zona a prezzi ridicoli non è solo un modo per evitare gli sprechi, ma è una vera e propria caccia al tesoro. È un'applicazione, sono andato a cercare, io non ce l'ho installata, però è un'applicazione che vi permette di trovare, diciamo, quali sono le cose che sono in scadenza, per esempio nelle panetterie, andarle a comprare ad un prezzo bassissimo e quindi poter approfittare di prodotti che si possono ancora mangiare e allo stesso tempo si evitano gli sprechi, e quindi mi piace molto anche l'idea. Ripeto il nome della applicazione: Too Good To Go. Tra poco vi do le altre, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
1: Weekend number one.

0: Diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Number One. Stiamo parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo, che installiamo sui telefonini, sui tablet, quelle più originali, quelle meno conosciute, quelle che un po' tra virgolette vi hanno cambiato la vita. Allora, altri messaggi, per esempio andiamo a Fontanellato, provincia di Parma, da Sara che scrive: io ne uso una super originale che si chiama Picture This, tutto attaccato. In pratica scatti una fotografia a qualsiasi pianta, fiore o erba selvatica e l'app ti dice subito come si chiama, come curarla e se è velenosa. Vedi, per quelli che magari sono curiosi, che amano il mondo verde, che amano le piante, questa è una figata. Ma anche per quelli meno esperti come me, che delle volte dico: ma che pianta è? Io non saprei distinguere un faggio da un abete. In questo caso, con questa applicazione, ripeto, Picture This, finalmente almeno do un nome a qualcosa. Poi andiamo a Teglio, provincia di Sondrio, da Matteo che scrive: si chiama Gas Buddy, questa lo so che piacerà a moltissimi. Quindi l'applicazione si chiama Gas Buddy, scritto Gas Buddy con la Y finale. Ti mappa tutti i distributori intorno a te e ti dice in tempo reale dove costa meno la benzina. Visto il momento storico, direi che questa me la scarico subito. E poi chiudo con Davide da Limone sul Garda: io per le camminate in montagna uso Peak Finder, è una genialata atomica. Punti la fotocamera del telefono verso l'orizzonte, anche se sei completamente offline, senza campo, e lo schermo ti disegna il profilo di tutte le montagne intorno dicendoti come si chiama ogni singola cima. Bellissima sta cosa anche offline, perché poi spesso in questi posti sei offline e quindi non potresti sapere esattamente i nomi delle montagne, dove sei, la zona. Invece questa applicazione, si chiama Peak Finder, lo fa. Era un breve excursus nella tecnologia, nelle ultime app, nelle genialate. Tra poco invece voltiamo decisamente pagina, ma subito Purple Disco Machine con Dopamine.

Abbiamo una parentesi Animal One in questa bella domenica sera. So che vi piace molto parlare di curiosità che arrivano dal mondo animale. In questo caso vi dico che c'è un festival dedicato ai video dei gatti che in pratica riempie i cinema. Esiste un vero e proprio festival internazionale, si chiama Cat Video Fest, che torna anche quest'anno con oltre 100 nuovi filmati selezionati tra quelli più divertenti, tra quelli più emozionanti e curiosi circolati sul web, che coinvolge più di 300 sale cinematografiche negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Australia. Ovviamente in Italia no, ma forse per fortuna. Comunque, la parte più bella di questa iniziativa è che non serve a niente, cioè serve soltanto a far ridere, e soprattutto una parte degli incassi viene destinata ai rifugi per animali e alle associazioni che promuovono le adozioni. Insomma, si va al cinema a vedere questi video dei gatti che combinano dei guai che fanno ridere, quelli che poi vediamo su tutti i social, però facciamo anche del bene. Quindi, ve lo ripeto, si chiama Cat Video Fest. Spero che almeno, insomma, dai vari social qualche spezzone delle cose più divertenti si possano vedere anche da noi.

0: One nel nostro weekend, nella nostra domenica sera. Se dovessi pensare ad un artista che è un vero e proprio animale da palco, penserei a quello che stiamo per ascoltare, perché tra poco arriva la grande canzone. Vogliamo scommettere che siete d'accordo con me? Se siete curiosi, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend

dal 2002 Jamiroquai con Love Philosophy su Radio Number One, la grande canzone con quell'animale da palco che io amo alla follia, che è JK, il leader degli Jamiroquai. L'album era Funk Odyssey, l'anno era il 2002 come detto, e c'è una curiosità perché nel video c'è una giovanissima Heidi Klum, la supermodella, sì, la bionda, quella. Io l'adoro, veramente una delle donne più belle degli ultimi 50 anni, ma sì, dai, buttiamola lì. Insomma, vi racconto questa curiosità sul video di questo pezzo, che è stato girato in una splendida villa a Marbella, in Spagna. Heidi Klum interpreta un po' l'interesse amoroso, chiamiamolo così, di JK, strano, con le solite scene, con JK a bordo di auto d'epoca. Tra l'altro l'auto di questo video, che è una Bentley Continental aperta, arriva proprio ovviamente dal suo garage. Sapete che lui è un collezionista di auto, di elicotteri e di belle donne. Per questo vi chiedo se lui, da buon volpino, ha fatto il casting per le comparse del suo video scegliendo Heidi Klum, e se l'ha fatto ci ha visto molto

The Bowser Magnetic, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. A proposito di quest'estate, poi non dite che non ve l'ho detto, nel senso che la scorsa settimana, prima della fine del programma, ti avevo preannunciato che avrebbe vinto la Spagna, Soparagnosta, infatti è successo. E allora state con noi, perché tra poco non parleremo di calcio, almeno per qualche settimana lo lasciamo lì, poi potrei fare anche il paragnosta per la prossima stagione, ma non mi conviene. Cambiamo decisamente sport, lasciamola lì, nel limbo.

0: parentesi sportiva, non parleremo di calcio, ma inizio a chiedervi da subito: quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e di quale sport? E magari anche quando. Iniziate a pensarci, perché tra poco ce la chiacchieriamo assieme.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 19.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove

0: dritto nella piaga, businessman su Radio Number One, la seconda oretta con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, in questa bella domenica sera che era bella prima che arrivasse Andrea Brumbrum Ferrari. Buonasera.
1: Ma non dica così, caro zio, buonasera a tutti. È stato lei,
0: è stato io. Lei è stata lei. Chi lei? Chi è stata lei? C'era Agnese? Chi è che c'era?
1: Non mi hai mica dato del lei quando mi hai chiamato.
0: Io ti ho dato del voi.
1: Allora siete stati voi ad avermi voluto.
0: Ma chi è stato? Chi è stato voi?
1: Voi.
0: Ah, si aggirava nei corridoi della radio anche questa domenica sera il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Allora ti tiro dentro per chiederti il tuo parere su questo argomento.
1: Vai, prego.
0: No, la notizia è che dopo Wimbledon è cresciuto l'effetto Sinner e, come sempre accade, l'effetto del campione porta poi l'impennata delle iscrizioni ai vari circoli sportivi, in questo caso di tennis, perché i ragazzini, i bambini vogliono iniziare a giocare a tennis. È una cosa bellissima.
1: Sì, qual è la domanda? Hai detto che
0: la domanda è: quale campione ti ha fatto innamorare di uno sport, se tu hai mai praticato uno sport per colpo, per merito direi, di un campione?
1: Ma qua mi sa che mi tocca, come dire, mi scende una lacrimuccia.
0: Fai scendere sta lacrimuccia, dai.
1: Sì, ma la faccio scendere anche a lei, a te, perché parliamo di campioni che hanno fatto la storia del calcio, che vestivano la maglia rossonera e quindi mi hanno fatto innamorare del calcio di per sé e poi mi hanno portato a giocare a calcio, ad iscrivermi in
0: Già, guarda, già configuro questa scena. Parliamo di Van Basten, Gullit.
1: No, più avanti, perché perché io non li ho vissuti come epoca, no? E quindi quando ero piccolo io vedevo, ammiravo le gesta di Sheva, di Kakà, di Pippo Inzaghi. Sono, diciamo, i tre che insomma,
0: l'ultimo Milan
1: fatto...
0: vincente.
1: praticamente sì,
0: perché dovete sapere che Andrea nel suo ufficetto, sulla sua scrivania, ha dei pezzi di Gazzetta del grande Milan incollati. Hanno un po' di muffa, perché io vedo sarebbero un po'
1: no, quelli sono dei pezzi di carta di Gazzetta in realtà degli ultimi anni. E siccome succede raramente che il Milan vinca una coppa, è successo veramente raramente negli ultimi tempi, io quelle le ho appese.
0: Tienile lì, gli ultimi 20 anni, ma tienile lì, non ti preoccupare che lo zio tutte le volte che passa ti sbeffeggia. Comunque, quindi calcio, hai giocato e ti sei appassionato di calcio. Ricordiamo che tu sei un tifoso e un giornalista che si occupa della Cremonese.
1: Sì, di per sé sì, e quindi a tutto tondo mi ha portato ad amare questo sport. E poi ci sarebbe anche, te lo dico dopo.
0: Ok.

0: cosa fai questa sera, mentre in questa sera sono qui in radio con voi fino alle 21 e soprattutto con Andrea Brumbrum Ferrari, con cui stavo parlando appassionatamente di sport anche fuori onda.
1: Quante volte succede che ammiro uno sport alla televisione o dal vivo, ti piace così tanto che non solo continuo a guardartelo ma lo pratichi pure? E parlavamo di questo effetto Sinner che prosegue ormai da diversi anni, centri sportivi strapieni di ragazzi che vogliono imparare a giocare a tennis. E avevo lasciato in sospeso un altro sport di quelli che ho praticato.
0: Dillo che pratichi il curling. No. Dopo abbiamo vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ormai quanti anni sono passati? Dalla medaglia d'oro di più.
1: Sei anni. Siamo fortissimi noi italiani anche nel curling.
0: Curling, lì dovevamo aprire circoletti anche in Sicilia. Il problema era il ghiaccio, però.
1: No, se fossimo stati così forti nel curling quando ero piccolo, magari sì, avrei iniziato.
0: Perché ti ci vedevo, eh? Io ti ho lì a lanciare.
1: A lanciare, però, sì, non con la scopettina.
0: No, tu con la scopettina.
1: No, comunque io volevo arrivare alla pallanuoto, altra disciplina qui comunque l'Italia sa il fatto suo, perché la Prorecco ha più titoli lei messa rispetto a tutti gli altri club di pallanuoto del mondo messi assieme. E siccome c'era una squadra di Cremona molto forte che giocava in Serie A1, avevo visto alcune partite, mi era piaciuto, ho detto ma sì dai proviamo, facevo già nuoto, proviamo a raggiungerci la palla. E allora
0: com'è andata?
1: Beh, molto faticoso.
0: Abbiamo capito. No, visto che sei qui, mi sembra che non sia andata benissimo. Però magari sbaglio.
1: Però molto bello, faticoso, ma molto bello, ci siamo divertiti. E poi, sai cosa facevo? Nuotavo col parapalle. Sai chi si usa
0: certo,
1: il parapalle?
0: Certo, io con 2 o 3 costumi e il parapalle.
1: Per forza.
0: Vabbè, non entriamo in tecnicismi, tra poco leggiamo i messaggi. Quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e perché?

0: Post Malone con Chemical, sono insieme Andrea Brumnuferrari, leggiamo un messaggio al volo, poi dai l'appuntamento a domani.
1: Filippo da Salò, provincia di Brescia, dice: Valentino Rossi, prima di lui non me ne fregava nulla dei motori, ma a quell'epoca d'oro, con le staccate all'ultimo giro e le esultanze folli con il pollame o i vigili urbani dopo il traguardo, mi hanno incollato allo schermo ogni domenica e mi ha fatto amare la MotoGP come nessun altro. Penso che sia uno dei campioni, più campioni in assoluto della storia del nostro sport.
0: Esatto, anche quelli che non guardavano assolutamente i motori, Valentino Rossi era proprio il motivo di aggregazione. Io mi ricordo delle domeniche con gli amici a vedere i MotoGP.
1: Tutti in piedi sul divano.
0: Sì, sul mio purtroppo. Vabbè, comunque questo è un dettaglio. Io ringrazio Andrea Brumnuferrari e ti lascio i tuoi lavoretti che facciamo finta devi fare.
1: Sì, sì, no, facciamo finta. Devo farli davvero, anche perché domani dovremmo essere pronti. Scegliamo sempre dei temi particolarmente impegnativi.
0: Altissimi.
1: E quindi serve un po' di lavoro dietro. Domani torniamo io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti dalle 13 con One Match.
0: E allora grazie Andrea, ci sentiamo domani qui dalle 13. Intanto ti auguro una buona domenica sera.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
2: Weekend number one.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, è qui. I'm picking out the stress, trying on these shoes, cause I...

0: Well, who's next?
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Binotti di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il tempo tornerà a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con ampi e schiarite spazi soleggiati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori a tratti in rialzo e che su alcune zone raggiungeranno i 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e chiuderei la turnicata di messaggi a proposito del campione che vi ha fatto innamorare di uno sport, e sono arrivati veramente di tutti i colori, ma devo stringere e leggerne qualcuno. Per esempio Sara da Fontanellato: per me la magia è scattata nei primi anni 2000 con Roger Federer, vedere quel signore giocare a tennis con quell'eleganza innata senza mai scomporsi faceva sembrare il tennis lo sport più bello del pianeta. Verissimo. Poi Matteo: abitando in montagna andavo già sugli sci, ma chi mi ha fatto letteralmente impazzire per lo sci alpino è stato Alberto Tomba, ed è stato un ispiratore per moltissime persone che erano lontane anni luce dallo sci, ma anche fisicamente, nel senso che gente che abitava molto lontano dalle montagne, però grazie ad Alberto Tomba gite in montagna a provare a sciare. Elena da Candelo, provincia di Biella: mi sono innamorata del ciclismo per merito di Marco Pantani. Ricordo ancora le tappe estive al Tour e al Giro con mio papà sul divano, quando scattava in salita e si toglieva la bandana venivano i brividi. Verissimo. Chiudiamo con Davide da Neive, provincia di Cuneo: sono cresciuto negli anni 90 e dico Michael Jordan. Prima di lui il basket era solo uno sport americano strano per me, poi l'ho visto volare in TV con i suoi Chicago Bulls, un atleta irripetibile. E tanti altri messaggi. In generale, viva lo sport e viva questi campionissimi che ci ispirano e che ci fanno sognare soprattutto.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è